0: semplice si nasconde la forza che cambia il mondo.
1: Romantica Night, di notte specialmente.

0: ti amo come si ama la sabbia tra le dita. Non posso trattenerla tutta. Scivola via. Ma quel poco che resta basta a ricordarmi il mare. Così sei tu. Non ti possiedo. Non posso chiuderti in un pugno. Ma bastano i frammenti di te che porto addosso per sentire l'immensità. E forse l'amore non è trattenere, ma lasciar scorrere e meravigliarsi di ciò che resta.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Sentiamo come si ama il silenzio dopo una lunga tempesta. Quando il rumore si spegne e resta soltanto il respiro quieto del mondo. In quel silenzio c'è la pace, c'è la certezza di essere sopravvissuti, c'è la gratitudine per ciò che resta. Così è il mio amore per te. Una quiete che segue il caos, un rifugio dopo la paura. E ogni volta che ti guardo, sento che tutte le mie tempeste hanno trovato finalmente un porto.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Questa notte ho sognato le tue mani, non le tue parole, non i tuoi occhi, ma solo le tue mani. Erano calde, forti e tremanti insieme. Le ho viste sfiorare la mia pelle, tracciare mappe invisibili, aprire porte che credevo chiuse per sempre. Le mani parlano più delle voci, raccontano di cura, raccontano di desiderio, raccontano di un amore che sa essere azione prima ancora che promessa.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ho ascoltato il battito del mondo stanotte. Era nelle strade deserte, nei lampioni accesi, nel respiro lento delle case addormentate, e in quel battito ho riconosciuto il mio. Non ero solo, eri tu che scorrevi dentro il tempo, eri tu che pulsavi nell'universo. Non so se l'amore sia eterno, ma so che il mio per te è grande abbastanza da confondersi con la vita stessa.
1: Romantica Night, di notte specialmente.

0: Arriva un momento in cui smetti di voler tutto e cominci a volere solo ciò che conta. Non più il successo, ma la serenità. Non più mille volti, ma due sinceri. Le priorità cambiano quando impari che il tempo è un dono, non una garanzia. Allora scegli di vivere leggero, di dire di no a ciò che pesa, di dire sì a ciò che nutre. Alla fine non ricorderemo quanto abbiamo avuto, ma quanto abbiamo amato.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: take us home, Sip.
1: La notte ha un suono speciale. Sei su Romantica. Emozioni senza tempo.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: le nostre melodie e il calore del primo caffè. Il risveglio è su Romantica.
1: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore, come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina. Caseificio dal 1952.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a mercoledì 19 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. La vostra energia sarà al culmine, promettendovi di trainare gli altri verso la meta. Sarete dei leader motivanti e capaci di risolvere ogni intoppo con rapidità. Toro, riceverete conferme importanti sulla validità delle vostre scelte passate e recenti. La vostra stabilità attirerà nuove opportunità di collaborazione molto solide. Gemelli, sarete ispirati dalla comunicazione e pronti a condividere visioni molto originali. La vostra flessibilità sarà la chiave per gestire al meglio ogni imprevisto. Cancro, ritagliatevi uno spazio per la vostra interiorità e ascoltate i vostri sogni. Un dialogo sincero con la persona cara vi regalerà una prospettiva nuova. Leone, dovrete dimostrare il vostro valore in una situazione imprevista e un po' competitiva. La vostra fierezza e il vostro coraggio vi faranno emergere come vincitori. Vergine, la vostra attenzione ai dettagli sarà la vostra migliore alleata nei rapporti di lavoro. Non perdete però di vista il fine ultimo per non disperdere inutilmente energie. Bilancia, vivrete momenti di grande sintonia con i vostri collaboratori o con il vostro partner. La cooperazione sarà il vero motore del vostro successo in questa giornata. Scorpione, sarete molto determinati a raggiungere un obiettivo che vi siete prefissati da tempo. La vostra forza di volontà sarà inattaccabile da ogni critica esterna. Sagittario, il vostro naturale ottimismo sarà la medicina per superare un piccolo momento di stanchezza. Riuscirete a trovare soluzioni allegre anche ai problemi più seri. Capricorno, procederete con passo sicuro verso i vostri obiettivi professionali più ambiziosi. La vostra grande esperienza vi aiuterà a gestire con successo ogni responsabilità. Acquario, sentirete il bisogno di agire per una causa collettiva che vi appassiona profondamente. Il vostro spirito innovatore attirerà invece l'interesse di menti simili alla vostra. Pesci, la vostra fantasia vi permetterà di trovare risposte dove gli altri vedono solo dubbi. Lasciatevi guidare dall'intuito e otterrete risultati davvero sorprendenti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

E allora buongiorno cari amici di Romantica Radio, buona mattinata, siamo alla 19 agosto, mercoledì, la nostra mattinata pronta a partire, come sempre io vi do il buongiorno, ci facciamo anche un bel caffettino insieme, virtualmente, anche con il nostro Simone Serpone che come sempre si occupa della parte tecnica e ci regaliamo tante belle canzoni che arrivano dal passato, che ci sbloccano dei ricordi, che ci regalano tante emozioni. Tony Renis, Quando dico che ti amo, e tra poco anche Michele Zarrillo, Indietro no. Iniziamo così questa mattinata. Buongiorno.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Abbiamo iniziato alla grande questa mattinata di mercoledì 19 agosto. Monia Braga con voi fino alle 9, quando poi arriverà anche Ornella. Allora, vi devo ricordare subito anche la nostra linea WhatsApp per essere dei nostri, il 331 240 78 78. Tra poco andremo a scoprire anche questa giornata, il 19 agosto. Ci piace sempre far partire la mattinata con l'almanacco. Intanto la musica, Roberto Carlos con Amico, e tra poco anche Gianni Togni, Pomeriggio Maledetto.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni. Tu sei...

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Siamo al 19 agosto, oggi è San Ludovico di Tolosa e anche Sant'Italo, tra l'altro mio zio si chiamava Italo, purtroppo non c'è più sicuramente, però questo nome mi porta al suo pensiero. Oggi in questa giornata nel 1991 ci fu stato il golpe negli vecchio URSS, ok? In contrasto con l'azione riformatrice avviata da Gorbaciov con la Peretroshka, ve la ricordate? Io ero una bambina, però ricordo che sentivo spesso questo nome. Proseguiamo con la musica romantica, Gianni Morandi con la fisarmonica e tra poco anche Enzo Andriello, un angelo.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Ciao Romantica, ti saluto da Salerno, sono Giovanna.
1: Bellissima musica, un saluto da Linda Andrea a Firenze.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Ancora buona giornata, buon 19 agosto, buona mattinata, ben svegliati a tutti coloro che sono già belli che attivi, chi magari sta facendo colazione in questo momento, chi magari è in vacanza quindi si sveglierà un po' più tardi, beh in quel caso non ci può sentire giustamente, però nel caso diteglielo di accendere Romantica Radio, di essere dei nostri. Vasco Rossi, ciao, tra poco anche Tocchigno con Acquarello e tra poco spazio anche all'oroscopo come sempre in chiusura dell'ora qui su Romantica Radio.

Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto

0: viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il Gran Galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, Città del Gusto, dal 14 al 31 agosto.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozioni.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a mercoledì 19 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. La vostra energia sarà al culmine, promettendovi di trainare gli altri verso la meta. Sarete dei leader motivanti e capaci di risolvere ogni intoppo con rapidità. Toro, riceverete conferme importanti sulla validità delle vostre scelte passate e recenti. La vostra stabilità attirerà nuove opportunità di collaborazione molto solide. Gemelli, sarete ispirati dalla comunicazione e pronti a condividere visioni molto originali. La vostra flessibilità sarà la chiave per gestire al meglio ogni imprevisto. Cancro, ritagliatevi uno spazio per la vostra interiorità e ascoltate i vostri sogni. Un dialogo sincero con la persona cara vi regalerà una prospettiva nuova. Leone, dovrete dimostrare il vostro valore in una situazione imprevista e un po' competitiva. La vostra fierezza e il vostro coraggio vi faranno emergere come vincitori. Vergine, la vostra attenzione ai dettagli sarà la vostra migliore alleata nei rapporti di lavoro. Non perdete però di vista il fine ultimo per non disperdere inutilmente energie. Bilancia, vivrete momenti di grande sintonia con i vostri collaboratori o con il vostro partner. La cooperazione sarà il vero motore del vostro successo in questa giornata. Scorpione, sarete molto determinati a raggiungere un obiettivo che vi siete prefissati da tempo. La vostra forza di volontà sarà inattaccabile da ogni critica esterna. Sagittario, il vostro naturale ottimismo sarà la medicina per superare un piccolo momento di stanchezza. Riuscirete a trovare soluzioni allegre anche ai problemi più seri. Capricorno, procederete con passo sicuro verso i vostri obiettivi professionali più ambiziosi. La vostra grande esperienza vi aiuterà a gestire con successo ogni responsabilità. Acquario, sentirete il bisogno di agire per una causa collettiva che vi appassiona profondamente. Il vostro spirito innovatore attirerà invece l'interesse di menti simili alla vostra. Pesci, la vostra fantasia vi permetterà di trovare risposte dove gli altri vedono solo dubbi. Lasciatevi guidare dall'intuito e otterrete risultati davvero sorprendenti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo figli delle stelle.
5: Pronti per una nuova ora? Le 7 passate da pochissimo. Buona giornata, buona mattinata, ben svegliati. Via le cartoline d'estate anche a chi ha aperto gli occhi in questo momento. Ai buongiornissimo caffè che tanto ci piacciono. 331-240-7878. Noi vi regaliamo tante belle canzoni d'amore. Tra poco la collection musicale tutta estiva, radiolina sulla spiaggia. Ma subito apriamo questa nuova ora con la voce bellissima di Dionne Warwick e tra poco anche Renato Zero. Tu sì. Una cosa grande.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

Come ogni mattina, anche oggi, anche in questo mercoledì 19 agosto, andiamo un po' a scoprire i compleanni del giorno. Oggi è il compleanno di Nanni Moretti, regista, produttore cinematografico, attore sicuramente tra i migliori in circolazione. Io ricordo una sua frase di un suo film famosissimo: le parole sono importanti, frase che cito spesso e ripeto parecchio, soprattutto ai miei figli. Oggi sarebbe stato il compleanno anche di Matthew Perry, attore americano, famoso ovviamente per la sitcom Friends, che ci ha lasciato da poco. Tra l'altro era forse l'unica serie che ho guardato da giovane, veramente bellissima. Oggi sarebbe stato anche il compleanno di Coco Chanel, sicuramente è stata una delle più acclamate stiliste del Novecento ed una pioniera del concetto di femminilità nella moda. Coco Chanel. La musica adesso, romantica, Eros Ramazzotti, Ma che bello questo amore, tra poco anche Pino Donaggio, Io per amore.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
4: Io vi immagino mentre state magari facendo colazione, a quest'ora ci può anche stare ultimamente, soprattutto d'estate, io bevo il caffè latte con una bella fetta di pane, magari anche due, con un po' di marmellata, preferibilmente alla fragola, e spesso con il burro d'arachidi, che mi piace tantissimo. E oggi è la giornata del burro d'arachidi, anche se forse era già qualche giorno fa. Comunque festeggiamolo ogni giorno questo prodotto, che a me piace tanto, soprattutto nella versione crunchy. Buona colazione allora con i Limousine, malgrado te, malgrado noi, e tra poco anche Sylvie Vartan, irresistibilmente.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta. Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: siete fantastici, non smetto mai di sentirvi.
1: Romantica, sono Antonio e vi ascolto da Sant'Arcangelo, provincia di Potenza. Vi ho scoperto da poco e devo dire veramente che siete fantastici, siete unici con la vostra musica che ci riportate indietro nel tempo. Veramente grazie di cuore a tutto lo staff, continuate così, grazie.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Lo spazio Ciao Romantica, le vostre voci, come sempre, note vocali che devono arrivare al 331 240 78 78. Tra pochissimo anche lo spazio è dedicato all'oroscopo per andare a scoprire cosa dicono le stelle segno per segno. Tra l'altro voi avete visto le stelle cadenti a proposito? Io pochissime, forse una. I Collage adesso, un'altra estate, tra poco anche Alex Damiani, come per magia.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331 240 7878. 331 240 7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a mercoledì 19 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. La vostra energia sarà al culmine, promettendovi di trainare gli altri verso la meta. Sarete dei leader motivanti e capaci di risolvere ogni intoppo con rapidità. Toro, riceverete conferme importanti sulla validità delle vostre scelte passate e recenti. La vostra stabilità attirerà nuove opportunità di collaborazione molto solide. Gemelli, sarete ispirati dalla comunicazione e pronti a condividere visioni molto originali. La vostra flessibilità sarà la chiave per gestire al meglio ogni imprevisto. Cancro, ritagliatevi uno spazio per la vostra interiorità e ascoltate i vostri sogni. Un dialogo sincero con la persona cara vi regalerà una prospettiva nuova. Leone, dovrete dimostrare il vostro valore in una situazione imprevista e un po' competitiva. La vostra fierezza e il vostro coraggio vi faranno emergere come vincitori. Vergine, la vostra attenzione ai dettagli sarà la vostra migliore alleata nei rapporti di lavoro. Non perdete però di vista il fine ultimo per non disperdere inutilmente energie. Bilancia, vivrete momenti di grande sintonia con i vostri collaboratori o con il vostro partner. La cooperazione sarà il vero motore del vostro successo in questa giornata. Scorpione, sarete molto determinati a raggiungere un obiettivo che vi siete prefissati da tempo. La vostra forza di volontà sarà inattaccabile da ogni critica esterna. Sagittario, il vostro naturale ottimismo sarà la medicina per superare un piccolo momento di stanchezza. Riuscirete a trovare soluzioni allegre anche ai problemi più seri. Capricorno, procederete con passo sicuro verso i vostri obiettivi professionali più ambiziosi. La vostra grande esperienza vi aiuterà a gestire con successo ogni responsabilità. Acquario, sentirete il bisogno di agire per una causa collettiva che vi appassiona profondamente. Il vostro spirito innovatore attirerà invece l'interesse di menti simili alla vostra. Pesci, la vostra fantasia vi permetterà di trovare risposte dove gli altri vedono solo dubbi. Lasciatevi guidare dall'intuito e otterrete risultati davvero sorprendenti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
5: Noi siamo figli delle stelle.
6: Pronti per una nuova ora, l'ultima in mia compagnia fino alle 9. Sono qui, Monia Braga con voi, e poi come sempre arriverà anche Ornella. Tra poco, attenzione, arriverà un bel momento per aggiudicarvi un bel gadget romantico. Intanto la musica che riscalda il nostro cuore, anche se diciamo che...

0: dovrebbe un po' rinfrescarlo con il caldo che fa. Herb Albert con This Guy's in Love with You. Adesso e tra poco anche Chico, La gente dice.
1: Romantica.
2: Romantica. Le dolci note del mattino.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

È il momento di belli freschi, siete pronti? Scrivete adesso la parola onda con il vostro nome, la città da dove ci ascoltate, da dove ci scrivete, fatelo adesso al 331 240 7878, perché solo il più veloce conquisterà la nostra calamita romantica. Belli.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buon Abitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
2: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
1: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto. Ma all'atto pratico, cosa trova l'ospite a tavola?
2: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al lime o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
1: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
2: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso. Anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri 2 panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronte a passare dalla cucina al tavolo.
1: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
2: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo la scadenza della tregua tra Stati Uniti e Iran, tra i due paesi, di nuovo scontro su Hormuz. Il presidente americano Trump su Truth posta una cartina dell'area e scrive: lo stretto è un nuovo territorio americano. Risponde il regime illuso. Sale anche l'allerta a Dubai negli Emirati Arabi Uniti. Teheran ha lanciato 2 missili, sono finiti in mare. L'Iran però nega accuse infondate. Conflitto russo-ucraino. Nella notte le forze armate di Mosca hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhia, provocando la morte di almeno 2 persone e il ferimento di altre 6. Danneggiati diversi edifici residenziali e non. Inoltre è scoppiato un incendio nel luogo degli attacchi. Sarebbe stata uccisa a colpi di pietra la 72enne, il cui cadavere è stato trovato ieri in un fondo agricolo a Villaggio Frassa, nell'area urbana di Corigliano, in provincia di Cosenza. Secondo gli investigatori, la donna sarebbe stata in compagnia del marito, la cui posizione è ora al vaglio. Ha invece ammesso di aver ucciso a coltellate la moglie nella loro casa a Colleferro, alle porte di Roma. L'autore della confessione è un cittadino tunisino di 69 anni, fermato dalla polizia dopo il femminicidio. La vittima è una donna di 50 anni, di origine polacca. Il tennis, tutto facile per Lorenzo Musetti nel terzo turno dell'ATP di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10, ha superato con un agevole 6-1-6-3 lo statunitense Michael Zhang e ora affronterà in una sfida del tutto inedita Jamie Faria, partito dalle qualificazioni, ma già tra le sorprese del torneo. Ed è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Abbiamo ascoltato la redazione con le news. Tra pochissimo ti sblocco un ricordo. Vi ricordate il bicchiere richiudibile degli anni 80? Ecco, tra poco nel caso ve li sbloccheremo appunto questi ricordi. Intanto la musica romantica, Patti Pravo, Ragazzo Triste, e tra poco Richard Sanderson, She's a Lady.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te. Ti sblocco un ricordo.
3: A chi non è mai capitato in gita, a scuola o in palestra di bagnarsi completamente perché il bicchiere richiudibile, effettivamente si richiudeva improvvisamente su se stesso, ancora pieno di acqua. Dai che ve lo ricordate! Tra gli anni 60 e gli anni 70, anche in Italia, si diffuse la moda del bicchiere di plastica richiudibile o pieghevole. Chiuso era un piccolo dischetto. Tolti il coperchio, con un abile colpo di polso, si apriva. Un successo! Non c'era bambino che lo portasse a scuola, ben custodito nel cestino della merenda. A metà degli anni 60, i ragazzi italiani più grandicelli cantavano questa canzone.

0: Nel corso degli anni il meccanismo dei bicchieri richiudibili è stato perfezionato, ma vuoi mettere il divertimento a veder crollare le pareti tonde del bicchiere con conseguente mini inondazione?
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: con crescendo di emozione ascoltai i brani dalla vostra radio. Essi hanno segnato la mia giovinezza come vera e propria colonna sonora. Michele da Caserta.
1: Ciao Romantica Radio, sono Anna da Briglia. Io vi ascolto tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Un abbraccio da Anna da Briglia.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Siamo già arrivati al momento dei saluti, io vi auguro di passare una buona giornata, sempre in nostra compagnia. Alle 9 puntuali arriva Ornella Rauccio a questo microfono, noi ci salutiamo con Anna Oxa, Donna con te, canzone bellissima, e tra poco anche i Pooh, Se sai, se puoi, se vuoi. Un bacio da Monia Braga, vi aspetto anche domani a partire dalle 6, ciao!

0: Da.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Un simbolo.

Nuovo inizio, nuova giornata e allora bentrovati ancora una volta qui su Romantica Radio anche da Ornella Rauccio, grazie a Monia che dalle 6 di questa mattina vi ha accompagnato fino a poco fa. Noi restiamo insieme fino a mezzogiorno, c'è Simone Serpone in regia, c'è soprattutto il numero cui fare riferimento nel vostro caso per interagire con noi di Romantica Radio, il solito, ma lo ridico ad appannaggio di chi magari non l'avesse mai utilizzato finora, un po' strano ma comunque ci sta, 331 240 78 78, il mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it, e poi ci sono le più belle canzoni d'amore, quelle che suonano solo da noi, lo sapete, e allora ritroveremo tra poco gli anni 80 con gli Stadio e chiedi chi erano i Beatles. Subito partiamo con Santino Rocchetti, la prima è Dolcemente Bambina.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: L'appuntamento con Radiolina sulla spiaggia ci ha fatto tornare alle estati del passato e lo faremo ancora una volta più tardi, come al solito in questi giorni estivi su Romantica Radio, ma adesso andiamo a celebrare un personaggio famoso nato in passato proprio in questa data, il 19 di agosto. 1936 nasce l'attore, comico e cabarettista Gianfranco D'Angelo. Beh, tante le sue partecipazioni al drive-in. Lui interpretava Armando, il proprietario del famoso cane Asfidanken, ve lo ricordate? E ancora, per esempio, interpretava il personaggio del Tenerone, quello che diceva Pippo, Pippo, Pippo, Pippo. Poi tanto teatro, tanta TV, tanto cabaret ci ha fatto davvero sorridere. Spero vi faccia sorridere anche la musica che arriverà con Caterina Caselli e Re di Cuori. Subito andiamo al 1980 con Pupo e questa è Più di Prima. Roma.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.

0: mi piaci.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
0: Mi piaci.
2: Anche stamattina ci concediamo degli eventi particolari avvenuti in passato, proprio in questa data, il 19 di agosto, e allora in questo caso andiamo all'anno 1419, quando avviene la posa della prima pietra dell'ospedale degli innocenti a Firenze, ritenuto il primo edificio rinascimentale mai costruito. Noi costruiamo invece l'edificio della musica romantica, le pietre che stanno per arrivare in questo caso sono miliari. Totò avrebbe detto pietre emiliane, sta per arrivare Nada con Cuore stanco. Subito andiamo al 1978 per ritrovare questa canzone davvero deliziosa dei Bee Gees, che si intitola Rest Your Love on Me.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di 2 panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329-102-1339 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Ciao Romantica Radio, un saluto da Umberto da La Crescia, da Atene. Siete fantastici, ciao.
1: Dopo 40 anni di fianco al mio grande amore, solo una radio con un nome del genere e con tutto quello che trasmette poteva accompagnarmi e accompagnarci in questo lungo viaggio.
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

E torniamo ancora una volta indietro nel tempo per andare al 19 agosto del 1848, questa volta quando il New York Herald riportava sulla costa orientale la notizia della corsa all'oro in California, che in realtà era già cominciata nel gennaio precedente. Noi non facciamo la corsa all'oro, né io né Simone, facciamo la corsa in genere ai generi alimentari, ma in questo momento alla musica, che è meglio. Allora tra poco arriverà Lucio Battisti dal 1972 con Innocenti Evasioni, e subito ritroviamo anche Julio Iglesias. La prossima è Manuela.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Siamo insieme in una nuova ora qui su Romantica Radio con Ornella Rauccio fino a mezzogiorno e ancora buongiorno a tutti, buon mercoledì 19 di agosto e molti saranno in vacanza, molti altri invece saranno al lavoro perché c'è ancora sempre qualcuno che è in servizio e allora tra quelli che stanno scrivendo al 331 240 78 78 voglio salutare Giuliano da Manfredonia che ci ascolta in DAB mentre va al lavoro e con lui ovviamente saluto tutti quelli che sono impegnati ancora in attività lavorative e quelli che ci ascoltano in DAB. Sai cosa farò? Più tardi, prima delle 11:30, cerco di salutare tutte le regioni che ascoltano Romantica Radio in DAB. E intanto vi faccio ascoltare Michele Pecora dal 79 con il tormentone di quell'anno che era lei e subito come un'onda arriva Sandro Giacobbe.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sai che stamattina mi va di salutare tutti quelli che in questo momento stanno facendo i mestieri di casa, i servizi, i lavori, chiamateli un po' come vi pare, insomma tutte quelle incombenze che servono a tenere pulita e ordinata una casa, che se già d'inverno hanno il loro impegno, d'estate diventano un po' come spalare il carbone in miniera, più o meno quello è il grado di fatica percepita. Quindi vi alleggeriamo un po' il compito, perché per esempio ascoltare musica o canticchiare facendo questi mestieri di casa li alleggerisce un po'. E allora sta per arrivare Jimmy Fontana con L'amore non è bello se non è litigarello. Subito torniamo a una delle canzoni più belle di Elton John, 1976, Sorry Seems to Be the Hardest Word.
1: Romantica.
2: Romantica, il suono speciale di ogni mattina.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
3: Ci sono frasi che sembrano cantare.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buonabitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
2: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
1: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto, ma all'atto pratico cosa trova l'ospite a tavola?
2: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al lime o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
1: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
2: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso, anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri 2 panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronte a passare dalla cucina al tavolo.
1: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
2: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, secondo il Financial Times. L'Iran ha valutato la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa meridionale e sud-orientale qualora il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Secondo le fonti del quotidiano, le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro paesi come la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'uso della base aerea di Bezmer per il rifornimento di aerei militari statunitensi. L'agenzia anticorruzione ucraina ha annunciato un'operazione contro un'organizzazione criminale che sarebbe guidata da un deputato in carica e da un ex parlamentare e che coinvolgerebbe alti funzionari dell'ufficio del presidente Zelensky. Tragedia in Messico. Massimiliano Gatti, 38 anni, residente a Basilio, nel Milanese, è morto in seguito ad una caduta accidentale sulle scale dell'albergo dove alloggiava. A dare la notizia alla madre in un post su Facebook. Vigili del fuoco di Ascoli Piceno al lavoro tutta la notte per domare un incendio in una palazzina che ha costretto le autorità ad evacuare circa 25 persone. Partito poco prima di mezzanotte, il rogo ha interessato uno dei garage dell'immobile contenente materiale vario, costringendo i pompieri ad un intervento concluso soltanto all'alba, con lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza dell'area. Allarme caro carburanti, nei prossimi mesi non esclusa la possibilità che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro. Il nuovo alert arriva da Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, che all'ADN Cronos ha dichiarato di guardare con preoccupazione all'evoluzione della crisi in Medio Oriente. Ed è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Grazie alla redazione per le news. Tra poco rivivremo un altro flashback del passato nell'appuntamento Ti sblocco un ricordo, e quest'oggi si parlerà dei Jinx a sigaretta degli anni 80. È davvero un bel flashback. Attenzione, solito avviso ai naviganti e ai non naviganti, ai romantici di sicuro. Dopo ci sarà anche l'appuntamento con Belli Freschi. Non vi specifico l'orario perché sapete, spunta fuori a sorpresa, ma voi tenetevi pronti. E tenetevi pronti ad ascoltare tra poco Toto Cutugno con Donna Donna Mia. Subito prendiamo un taxi giallo dall'81 con Roberto Soffici.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te. Ti sblocco un ricordo.
3: Maledetta moda. Negli anni 80 si diffuse anche in Italia la moda dei jeans stretti. All'epoca li chiamavano a sigaretta, oggi diremmo skinny, ovvero a pelle. E ora vi sblocchiamo un ricordo. Qual era il metodo per riuscire ad indossare quei jeans incredibilmente stretti? Bravi! L'unico modo per infilarsi quei pantaloni e continuare a respirare era stendersi sul letto. Eh sì, cosa non si fa per seguire la moda?

0: Aveva ragione Battiato, che in quegli anni raggiungeva il successo con questa canzone. I ragazzi di allora, forse, non avevano un centro di gravità permanente, ma erano davvero molto fantasiosi.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso che ho accompagnato,

0: sono Alessandro da Bari. Grazie di esistere, continuate così, fate un eccellente servizio a favore di ognuno di noi. Grazie Romantica.
1: Salve amici di Romantica Radio, siamo un gruppo di amici collegati dall'inizio di giugno in filodiffusione su una spiaggia libera di Scalea. Questo è il quarto anno consecutivo, grazie delle emozioni che ci trasmettete. Lello e gli amici di Scalea.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

più o meno a sorpresa, come vi avevo preannunciato, ecco l'appuntamento con Belli Freschi. Allora, vi siete tenuti pronti, attentissimi? Avete memorizzato il numero 331 240 78 78? Stavolta ve l'ho detto bello lento lento, così chi non l'avesse ancora fatto poteva segnare, poi utilizzare, perché è il momento di conquistare la nostra iconica calamita griffata a Romantica Radio. Ma solo il primo, solo il più veloce può riceverla. Cosa bisogna fare? Scrivere onda con nome e città, appunto, al 331 240 78 78. Quando farlo? Proprio ora.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: Ancora un'oretta davanti a noi per arrivare insieme a mezzogiorno e ancora buongiorno e bentrovati da Ornella Rauccio e da tutta la squadra di Romantica Radio. E è ancora il momento per salutare qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. Grazie a tutti, siete straordinari, però ne devo scegliere uno e allora in questo caso saluto Giuseppe da Sant'Elena Trecchina, spero si dica così, credo sia in provincia di Potenza, che scrive: Romantica Radio, ti ascolto tutta la giornata, siete meravigliosi. Ma grazie, come possiamo fare per sdebitarci? Allora, caffè pagato, quello va bene, e 2 canzoni almeno in arrivo, spero ti bastino. Ci saranno Marcella e Gianni Bella con Verso l'ignoto, subito andiamo al 1975 con la cover italiana di una canzone che era dei Sweet Sensation, in questo caso interpretata da Wes e Dori Ghezzi, diventa in italiano Tutto bene.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: L'appuntamento che ci dona sempre un gran sorriso è quello con Radiolina sulla spiaggia, ma adesso pensiamo al fatto che spesso e volentieri diciamo mamma mia, ho tante di quelle cose da fare, mi ci vorrebbe una giornata di 48 ore, non di 24. Non lamentiamoci, pensate se invece noi vivessimo su Giove, che ha il giorno più corto di ogni altro pianeta nel sistema solare, una sua singola rotazione viene completata in meno di 10 ore, cioè pensa che cosa sarebbe la nostra giornata fatta così, proprio a velocità accelerata. Noi non acceleriamo, anzi stiamo belli tranquilli, velocità di crociera con la nostra musica romantica. Tra poco ritroveremo la grande Mia Martini dal 72 con Donna Sola, e subito arriva Edoardo De Crescenzo, la prossima è Dove c'è il mare.

0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Vi ho fatto un po' aspettare, cari amici dabbisti di Romantica Radio, ma è arrivato il momento. Avevo promesso prima di salutare tutte le regioni d'Italia che ascoltano in DAB Romantica Radio, e allora lo faccio in questo momento in ordine sparso. E allora gli amici del DAB della Liguria, quelli della Lombardia, dell'Abruzzo, della Sicilia, della Basilicata, della Puglia, della Campania, del Lazio, della Toscana, della Calabria, del Piemonte, dell'Umbria, della Sardegna, ritenetevi tutti abbracciati, stritolati da Romantica Radio che ascoltate in DAB, e grazie come sempre dell'essere con noi. In premio vi diamo Giardino dei Semplici, che stanno per arrivare con Tamburino. Subito torniamo agli anni 60 con Peppino Gagliardi e Chi vuole questa musica stasera.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Ciao Romantica, ti saluto da Salerno, sono Giovanna.
1: Bellissima musica, un saluto da Linda Andrea da Firenze.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

0: Grazie ancora agli amici che danno il loro contributo vocale per lo spazio Ciao Romantica. Fatelo anche voi, mandate il vostro messaggio vocale al 331 240 78 78 per entrare in uno dei prossimi spazi, perché è sempre bello ascoltare le vostre voci oltre alle nostre. A proposito, io sto per andare via, magicamente farò comparire la prossima voce. Siete pronti? 1, 2, 3, eccolo là, Marco 3, che sta per arrivare, come sempre starà da mezzogiorno fino alle 15 con voi. Prima di andare via ascolteremo insieme Alunni del Sole con E mi manchi tanto, la canzone che arriva subito sembra Risponda, perché dice Tu di più, che è il titolo per Harmonium dal 1981. Da Ornella Rauccio, come sempre, grazie, un grande abbraccio a tutti voi, grazie per la compagnia, speriamo di ridarcela anche domattina, sempre qui su Romantica Radio e sempre dalle 9 a mezzogiorno. Ciao.
1: Romantica.
2: Romantica. Romantica. Rende unica la tua giornata.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

È proprio vero, la nostra sigla dice che sono canzoni che rimangono addosso, che si cuciono come un vestito, insomma, e che rimangono indelebili nei nostri ricordi. Ma che belle parole stamattina per iniziare la trasmissione di oggi. Buongiorno dalla voce di Marco Tre e fatemi salutare Ornella, che non è la bella voce italiana Lavanoni, neanche la sexy bomb Muti, ma è la Rauccio. Accontentiamoci, abbiamo questo in convento e ci teniamo questo. A proposito della Ornella Vanoni, ve la faccio ascoltare tra un po' insieme a Tochigno, La voglia, La pazzia. Simone Serpone, buongiorno, mi mandi in onda Sera sarà di Geppi & Geppi?

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

fammi fermare il tempo che danza tra noi, lascia che sia.

prossimi due pezzi vi porto davvero indietro nel tempo, qui avevamo i canzoncini corti, molti di voi li ricordano perfettamente, gli Edges con Sugar Sugar da na na na na na, Honey Honey, era il 1969 quando si cantava questo pezzo, ma ora il Califfo, ve lo faccio ascoltare, Franco Califano in Io per amarti.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buonabitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
2: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
1: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto. Ma all'atto pratico, cosa trova l'ospite a tavola?
2: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al limo o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
1: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
2: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso, anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri 2 panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronti a passare dalla cucina al tavolo.
1: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
2: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
3: Romantica News.
4: Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. Secondo indiscrezioni del quotidiano Libero, la RAI avrebbe deciso di sollevare Siegfriedo Ranucci dalla conduzione di Report e di valutare un'altra adeguata collocazione all'interno dell'azienda. La decisione della RAI sarebbe inquinata da falsità, sarebbero scelte dettate da polemiche pretestuose. Ranucci è una vittima, è quanto ha dichiarato l'avvocato Roberto De Vita. Il GIP di Bari ha convalidato il fermo e ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese, ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Forastefano, di 46 anni, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto davanti all'ospedale di Trebisacce e poi morta a causa delle ferite nel Cosentino. Metvelai era stato fermato nel porto di Bari mentre tentava di tornare in Albania. Medio Oriente, dopo l'ultimo scontro tra Trump e il regime iraniano su Hormuz, il Financial Times ha riferito che Teheran sarebbe pronta ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation. Nel mirino Cipro e la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'uso della base aerea di Bezmer per il rifornimento di aerei militari statunitensi. Il tennis. Nick Kyrgios è finito al centro di un caso di doping dopo essere risultato positivo alla cocaina in un controllo effettuato a Mallorca lo scorso 22 giugno. È stato lo stesso tennista australiano a rendere nota la notizia tramite un lungo post su Instagram, esprimendo profondo rammarico per un errore definito gravissimo. Ed è tutto. A più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Grazie alla nostra redazione giornalistica ascolteremo Romantica News, le notizie dall'Italia e dal mondo più tardi insieme a Lucio Belmonte alle 15:30. Tra un po' ascolteremo Rosanna Fratello con Caro Amore Mio, ma subito abbiamo Ron, Non Abbiamo Bisogno di Parole. Ricordate che tra un po' va in onda anche Ti Sblocco un Ricordo. E quale ricordo sbloccheremo quest'oggi? Il sabato eravamo tutti lì davanti a una schedina per cercare il nostro 13. Oggi nel nostro Ti Sblocco un Ricordo ci saranno le schedine del Totocalcio. Se volete riascoltare tutte le nostre trasmissioni lo potete fare in podcast andando su romanticaradio.it cliccando nella sezione dedicata.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Ti sblocco un ricordo.
3: Ho fatto 13! Uno dei sogni degli italiani era vincere al Totocalcio. La prima schedina fu giocata il 5 maggio 1946 e prevedeva 12 partite, ma solo il 21 gennaio 1951 fu aggiunta una 13esima partita. Da allora la struttura di gioco è rimasta praticamente la stessa fino all'agosto del 2003.

0: Una curiosità. Il montepremi più alto fu registrato nel concorso del 5 dicembre 1993. 34 miliardi 470 milioni 967 mila 370 di lire, anche se ben 1472 persone centrarono il 13 e dunque la vincita fu di poco meno di 12 milioni di lire a testa.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: siete fantastici, non smetto mai di sentirvi.
1: Un grande complimento a Romantica che oggi giorno mi apriva gli anni più belli della mia vita, la mia gioventù, grazie alle splendide canzoni che trasmettete mi attirano ricordi ed emozioni che non smettono mai di emozionarmi continuamente. Grazie di cuore.
2: Registra ora un vocale al 331 240 78 78. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
3: C'è chi arriva in Italia sognando un piatto di carbonara, chi non vede l'ora di assaggiare una bella pizza napoletana, chi considera il cappuccino un fedele compagno di ogni pasto. È proprio qui però che iniziano gli equivoci, perché la cucina italiana non è fatta solo di ricette celebri, ma anche di abitudini, di gesti, di regole non scritte che gli italiani hanno imparato quasi senza accorgersene e che agli occhi dei turisti possono essere incomprensibili. C'è uno studio, anzi un report della BBC, ma di questo ne parlerò tra non molto. Il tempo di ascoltarci Giorgia con Come saprei e subito Luigi Tenco e questa stupenda Se stasera sono qui.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
1: Mercoledì 19 agosto 2026 e avevo promesso ad Adele da Montesilvano che l'avrei salutata in provincia di Pescara. Ma che bello, lo so, Montesilvano si sta bene, si sta freschi, c'è il mare. Poi Roberto da Caltanissetta che ci segue costantemente. Chi scrive invece a marco@romanticaradio.it è Francesca, il marito Fabrizio e le tre figlie che sono Valentina, Elisa e Silvia. Da Como abbiamo terminato la nostra vacanza in Cilento e stiamo tornando a casa ascoltando la vostra fantastica radio. Grazie Francesca e Fabrizio e grazie anche alle tre figliole. Ascoltateci anche a Como, mi raccomando, siamo sul DAB presenti, ma potete anche ascoltarci tramite la vostra applicazione preferita, va bene? Detto questo, vi lascio ascoltare La Bionda con There For Me e subito i Santa Rosa in Io Senza Te.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Dicevamo prima che la BBC ha dedicato un approfondimento agli errori più frequenti commessi dagli stranieri a tavola nel nostro paese. E parlo dell'immancabile cappuccino ordinato dopo pranzo al parmigiano chiesto per condire un piatto di pesce, passando anche a modifiche di richieste di ricette tradizionali. Ecco, sono delle abitudini che chiaramente sforano la nostra cucina bella italiana, questa esperienza gastronomica. No? Che si può avere specialmente per un turista in Italia, ma è che purtroppo molti turisti profanano. Ecco, dovete sapere che dopo le ore 11 il cappuccino non si chiede, eh? No. Vabbè, e alla fine del pasto amaro o caffè? Anche tutte e due, dai, su, va bene. Detto questo, vi lascio ad ascoltare i prossimi due pezzi: Rita Pavone con Datemi un martello e subito Francesco Calabrese con E tu mi manchi.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.

0: piaci.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
0: Mi piaci.
2: Ci vorrebbe un bel temporale estivo per stare belli freschi? Beh, io ve l'ho lanciata l'idea, visto e considerato che tra un po' giocheremo insieme a belli freschi, quindi una serata dedicata ai temporali estivi stasera con Roberto Malvagia a partire dalle ore 21 qui su Romantica Radio. Tra le spiagge che si svuotano, il cielo che cambia, l'odore di pioggia e agosto che gira pagina. Mannaggia li pescetti, questo agosto che procede, già siamo arrivati al 19 agosto. Allora, una serata dedicata appunto ai ricordi di Romantica Radio alle ore 21 con Roberto Malvagia. E a proposito di ricordi, c'è Genova e Stefan con Reporter e subito Erba di casa mia con la voce di Massimo Ranieri.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Sono Federico, ascolto da Palermo tramite la Smart TV. Grazie.
1: Salve a tutti da Vincenzo da Mussomeli, Caltanissetta, nel cuore della Sicilia. Mi hai fatto riscoprire di ascoltare di nuovo la radio. L'avevo perso da diversi anni, ma con te mi hai fatto riacquistare questa bella, bella sensazione di ascoltare la radio. Non sappiamo come fare senza di te. Grazie, grazie, grazie.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

È il momento di giocare con Belli Freschi. Ebbene sì, siete pronti quindi a scrivere la parola al 331-240-7878. Mi raccomando, parola, nome e città. Il più veloce conquista la nostra calamita. Oggi c'è la calamita che tanto porta fortuna nell'estate 2026. Allora, la parola da scrivere su WhatsApp è onda. Quindi scrivete ora onda al 331-240-7878. Vi aspetto in Belli Freschi e vi lascio con la voce di Michele.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Maledetto T9, ma quante risate ci facciamo col mio amico Simone Serpone di là in regia quando arrivano i messaggi dei nostri ascoltatori. La parola era onda e non ronda oppure onta con la T di Torino. No. Quindi tra le risposte esatte soltanto una porta a casa la calamita che già sta svolazzando per la città. Adesso vi lascio con le altre due canzoni di oggi. Riccardo Fogli con Ti voglio dire e subito Gianni Morandi con Uno su Mille. Apriamo un'altra ora insieme con un tuffo nel passato dei grandi motivi di...

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

altre due canzoni. La doppietta musicale che ci attende è quella dei Romance, tra un po' in La mia donna, e subito Stefano Sani con Complimenti, che è stata presentata al Festival di Sanremo nel 1983. È praticamente la storia di uno stalker, ecco, perché parla di un amore ossessivo e totalizzante. Il protagonista confessa la sua incapacità di stare lontano dalla sua donna, ammettendo di spiarla, di averla sempre nei suoi pensieri e di aver finalmente capitolato all'amore dopo un'iniziale resistenza. Quindi il ritornello ironizza sui complimenti ironici fatti a se stesso per essere riuscito a innamorarsi così profondamente, trasformando la dipendenza affettiva, ecco, in una dichiarazione romantica ma un po' disperata. E a pensare che questo testo è stato scritto anche da Zucchero nel 1983, appunto. Riascoltiamolo.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartar, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di 2 panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ma che bello rimanere con Romantica Radio da mane a sera, dalle Alpi alle piramidi, insieme a Monia Braga, Ornella Rauccio, Lucio Belmonte, Alessandra Riccetti, che seguirà appunto a Lucio tra un po', e alle 21 chiuderà Roberto Malvagia, e poi fino alle 3 del mattino musica e poesie con Alex Poli. È questa Romantica Radio, è questa la musica che vi piace e siamo contenti di accontentarvi. Adriano Celentano tra un po' con Azzurro e subito Nino Buonocore in Le tue chiavi. No.

sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Salve, mi chiamo Lino, vi ascolto da Grottaglie, provincia di Taranto, Puglia. Tantissimi auguri per la vostra radio, sono sempre in ascolto, anche perché ascolto quella bella musica che ancora mi fa emozionare. Grazie, ciao a tutti.
1: Romantica Tony da Brindisi, voi riuscite a programmare successi degli anni 80-90 che non si ascolta da nessuna parte. Siete molto bravi in questo, complimenti, mi fate ritornare indietro quando ero un giovanotto.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

lasciamo qui senza un perché? Beh, come due innamorati quasi. Vi lascio insieme a Lucio Belmonte con la sua musica fino alle 18. Noi ci risentiamo domani proprio come dei perfetti innamorati alle ore 12 puntuali qui su Romantica Radio. Vi aspetto, eh? E vi lascio con gli ultimi due pezzi di oggi, Roberto Vecchioni con Vorrei e a seguire la Rettore con Io o Te. Grazie Simone Serpone per essere stato alla parte tecnica e voi tutti bau bau. E volevo dire bye bye.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331 240 7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

E anche per oggi siamo puntuali, puntualissimi con il nostro salotto radiofonico di Romantica Radio, come avete sentito dalla nostra sigla. Buon pomeriggio, buona estate ancora, buone vacanze dalla voce di Lucio Belmonte. Come sapete, noi ogni pomeriggio ci sentiamo, ci incontriamo su Romantica Radio tra le 15 e le 18 dal lunedì al venerdì. Parto come sempre con i saluti a Marco Tre, perché non soltanto è giusto salutare il mio amico e collega, ma anche perché mi porta bene. Quindi, come tutti i giorni, anche oggi è l'ora della pappa, con la sua simpatia esplosiva Marco vi ha fatto buona compagnia. Non dimenticate che torna domani sempre alla stessa ora. Anche per le prossime 3 ore voi siete protagonisti. Vi consiglio di annotare il nostro numero del WhatsApp, che è il 331 240 7878, che potete utilizzare anche per così interagire un po' con noi in relazione agli argomenti che trattiamo ogni pomeriggio. Non manca mai la nostra musica, infatti arriva anche tra poco la collection Radiolina sulla spiaggia, ma prima Mario Lavezzi, Giulia Fasolino con Dolcissima e Franco Dani con Piccolo Amore Mio.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Una cosa che non abbiamo ancora fatto quest'estate, e ci sono anche alcune novità in relazione a questo argomento. Noi siamo Romantica Radio, possiamo non parlare di una cosa che puntualmente da tantissimi anni ritorna come argomento dell'estate? Gli amori estivi ancora esistono? Come una volta? Ne parliamo oggi, magari anche con il vostro supporto, se qualcuno vuole lasciarci qualche così testimonianza degli anni passati, di quando si andava in vacanza. Esistevano, esistono ancora questi amori estivi? Sono amori veri? Sono frutto soltanto del periodo dell'estate, delle vacanze? Ne parliamo tra poco, e sicuramente le nostre canzoni saranno state colonne sonore di queste bellissime storie d'amore. Ascoltiamo anche il 84 29 settembre. Marco Armani con Tu dimmi, un cuore ce l'hai?

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buonabitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
3: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
2: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto. Ma all'atto pratico, cosa trova l'ospite a tavola?
3: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al lime o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
2: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
3: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso, anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri 2 panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronti a passare dalla cucina al tavolo.
2: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
3: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
4: Romantica News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran valuta la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa qualora Trump decidesse di intensificare il conflitto. Riferisce il Financial Times, secondo il quale le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset USA in paesi come la Bulgaria. Anche Cipro sarebbe stata considerata dopo che una base britannica è stata colpita da un drone. Nei prossimi mesi non è esclusa la possibilità che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro, a dirlo è Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, che guarda con preoccupazione all'evoluzione della crisi in Medio Oriente. La previsione non riguarderebbe un aumento immediato, ma uno scenario di pochi mesi se la situazione Hormuz non dovesse cambiare. È stato sottoposto a fermo d'indiziato di delitto il marito di Carmela Pifano, la 72enne uccisa ieri con alcuni colpi alla testa in un fondo agricolo nel Cosentino. Il fermo è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Castrovillari al termine di un lungo interrogatorio. Tragedia a Capodimonte, in provincia di Viterbo, dove una 28enne è morta dopo 6 giorni di agonia, dopo essere rimasta soffocata con una fetta di bacon. L'incidente fatale si è verificato il 13 agosto scorso. Pausa estiva terminata per il Mondiale di Formula 1 che riparte dall'Olanda, un weekend al quale non prenderà parte Isaac Hadjar. Il pilota francese della Red Bull si sarebbe infortunato a un polso e va verso il forfait per la gara di Zandvoort. Al suo posto Liam Lawson, mentre Yuki Tsunoda prenderebbe il volante della Racing Bulls. È tutto, più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
1: E oggi veramente sono curioso di conoscere il vostro parere, per cui immediatamente annotate il nostro numero del WhatsApp al 331-240-7878, perché stiamo parlando di amori estivi. Qualcuno dice che addirittura questi amori sono scomparsi perché non ci sono più le condizioni d'estate per portarli avanti. Io non voglio crederci a questa cosa, però aspetto anche un po' i vostri pareri. Ho sotto mano un articolo che parla proprio di questo: perché non esisterebbero più gli amori estivi, o perlomeno non sono più come una volta. Vi spiego subito. Innanzitutto cominciamo dalle giornate, sono sicuramente lunghe, ma più brevi perché trascorriamo molto tempo sui social, quindi non incontrandoci di persona. Seconda cosa, una volta le vacanze duravano tantissimo. Immaginate che c'era qualcuno che partiva a giugno e terminava le vacanze a settembre. Quelli un po' meno fortunati avevano comunque i loro 30 giorni. Oggi, se tutto va bene, abbiamo una settimana, quindi veramente è pochissimo il tempo che possiamo, come dire, dedicare alle vacanze. Quindi una volta si era un tantino più poetici, no? Si perdevano le serate non tanto a chattare, non tanto stando su internet, ma a guardare il cielo, a scrutare la luna durante le notti d'estate e anche le stelle cadenti, come capita spesso proprio durante l'estate. E allora, tutto questo ha aiutato gli amori estivi? Secondo gli esperti assolutamente no. Però aspetto anche i vostri pareri. Mentre ascoltate I Vicini di Casa con 15 anni e Michele, io tornerò.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: romantica, siete spettacolari. Offrite una musica veramente d'altri tempi e sempre bellissima, emozionante sentirla. Siete veramente bravi, insostituibili. Guglielmo da Napoli.
1: Non smettiamo mai di ascoltare Romantica Radio perché ci rende molto molto felici i giorni della nostra vita quotidiana. Grazie a tutti comunque.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Interessa moltissimo l'argomento degli amori estivi, non poteva essere altrimenti. Voi siete ascoltatori di Romantica Radio, quindi siete inguaribili romantici un po' come noi. E allora, cosa bisogna dire? Bisogna dire che forse è vero il fatto che gli amori estivi sono un po' cambiati, perché sono cambiate le nostre abitudini, sono cambiati un po' i nostri modi di fare, si va avanti, c'è un'evoluzione. Però anche quando nascono durante il periodo delle vacanze questi amori, sono sempre gli stessi come prima. Ecco, quando ci sono delle condizioni come le vacanze, quando le persone sono più libere, sono più disinvolte, sono più predisposte, gli amori nascono e ci sono, come dire, anche i posti, i luoghi adatti per consumare dei rapporti sentimentali molto forti. Quando poi si torna alla normalità, tutto questo stranamente scompare, ritornano le responsabilità, il tempo così è sempre limitato e per cui non si ha proprio il tempo e anche la volontà di dedicarsi a questi rapporti. Non ci sono più gli scenari di quando si sta in vacanza e raramente, purtroppo, dal punto di vista statistico, quando nasce un amore in vacanza poi si tramuta in un rapporto duraturo della coppia. Di solito poi invece i rapporti che durano nel tempo nascono in altre circostanze, non sempre in vacanza. Però se volete criticarmi e scrivere, fatelo pure. Ascoltiamo Raff, che bello, cosa resterà degli anni 80, e partiamo con Albano, Pensando a te.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra ad Alice a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: E a quest'ora del pomeriggio, con queste temperature, mi piace immaginarvi una parte di quelli che sono in vacanza magari a rilassarsi con una buona bibita, ascoltando la bella musica di Romantica Radio. Per quelli che stanno lavorando, gustare un buon caffè per ricaricarsi e continuare la giornata. Comunque, in entrambi i casi, spero di farvi buona compagnia anche per questo pomeriggio, e voglio anche ricordarvi un paio di cose. Se volete farvi un regalo, fare un regalo romantico, non dimenticate di fare un giro sul nostro sito romanticaradio.it, area shop online. Là trovate i nostri gadget nuovi di questa estate. Vi consiglio il telomare brandizzato Romantica Radio, e una cosa che piace tantissimo come regalo romantico sono le nostre t-shirt, che sono brandizzate con i titoli e le frasi delle canzoni più belle della storia della musica italiana, ovviamente tutte dedicate ai grandi sentimenti, alle emozioni senza tempo. Poi da oggi potete anche prenotarvi per quanto riguarda il nostro spazio di Senti chi ci ascolta di venerdì prossimo. Dovete soltanto scriverci al 331-240-7878. Ma adesso diamo ancora spazio alla musica. Sandro Giacobbe con Il giardino proibito.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: E noi continuiamo a parlare di cose romantiche su Romantica Radio, ricerca che è stata fatta tra i turisti italiani di quello che vorrebbero fare durante l'estate, le cose romantiche che vorrebbero fare. In testa un bel viaggio a Venezia, città degli innamorati per antonomasia, oppure a Capri, come si fa a non andare almeno una volta a Capri quando si è in coppia, o ancora una bella passeggiata degli innamorati sul lago di Como. Se voi avete qualche suggerimento, cari amici che ci ascoltate, volete scrivercelo, fatelo, tanto lo conoscete il nostro numero del WhatsApp. Noi, a proposito di romantico, ci possiamo mettere la nostra musica e ascoltiamo Bruno Lauzi con Amore caro, amore bello, e Claudia Mori, Il principe.
1: Romantica. Il mattino più dolce, solo su Romantica.

0: quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ma certo che do voce a qualcuno dei vostri messaggi di testo che arrivano al nostro numero di WhatsApp. Amica Elena, che scrive da Scalea, località bellissima che conosciamo soprattutto per le vacanze, ma anche per tantissime altre bellezze che possiamo apprezzare se andiamo da quelle parti. Elena, che è in vacanza, dice: non è tanto importante il posto dove si vuole andare per trascorrere un momento romantico con una persona, quanto invece la persona. Potrebbe essere qualsiasi altro posto, anche un piccolo porticciolo sconosciuto, l'importante è stare con la persona giusta. Grazie alla nostra amica Elena. Tra poco ancora si parla di ricordi, l'appuntamento con Ti Sblocco, un ricordo per tutti gli amanti dello sport, specialmente del calcio. Ricordiamo 90esimo minuto, ma subito Lucio Battisti con Per una lira e Alejandro Baldi insieme a Deborah Johnson, Troppo bella per me.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te. Ti sblocco un ricordo.
3: Gli italiani, un popolo di poeti, santi, navigatori e allenatori di calcio. E a diffondere la passione per questo sport in Italia ha certamente contribuito una trasmissione cult, 90esimo minuto. La prima puntata è andata in onda il 27 settembre 1970. Era un appuntamento fisso e irrinunciabile della domenica pomeriggio, anche perché era la prima che consentiva di poter vedere le azioni salienti delle partite del campionato. Per capire la portata del successo di 90esimo minuto, basta dire che ha toccato i 20 milioni di telespettatori, molto più del pubblico di Sanremo in quegli anni. Sì.

0: bella mora.
1: Una curiosità: il titolo originale della trasmissione era 90esimo minuto, tutto in lettere, e iniziava alle ore 17:45. A partire dalla stagione 1976-77, la grafia del titolo della trasmissione venne cambiata e il 90 fu scritto a numeri. La conduzione fu affidata all'indimenticabile Paolo Valenti e proprio dal 76 fecero la loro comparsa i corrispondenti delle sedi regionali della RAI e le prime immagini di partite interamente a colori. Che innovazione per l'epoca!
2: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Grazie per mettere sempre le canzoni più belle del mondo. Ciao e buona estate.
1: Ciao Romantica Radio, siamo Tina Enzo da Napoli, partiti ieri e ti ascoltiamo dalle autostrade d'Italia, sempre in compagnia con Romantica Radio. Ciao!
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi! Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Non rinuncio mai tutti i giorni a questo spazio, questi pochi secondi che ci concediamo per salutare i nostri amici più interattivi, quelli che veramente sono diventati, come dire, dei fedelissimi ascoltatori di Romantica Radio, tanto da inviarci spesso dei messaggi a raccontarci anche per esempio la loro estate. Mi riferisco oggi e saluto la nostra amica Santa che scrive da Potenza, sì, si chiama proprio così, Santa, e ci scrive: con le vostre canzoni torno bambina in spiaggia. In questo momento non è a Potenza, sarà sicuramente in vacanza, però ci racconta che con quelle sono le canzoni anche che ascolta, per esempio di Raiolina sulla spiaggia, si ritorna un tantino bambini, quindi ad altre estati passate. E a proposito di canzoni, come non ascoltare Nico Fidenco con Che cos'è l'amore? Oppure Fiorella Mannoia, La lettera che non scriverò mai.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
2: Ancora ben ritrovati su Romantica Radio, un saluto ancora dalla voce di Lucio Belmonte. Ogni tanto vi ricordo che vi faccio compagnia dal lunedì al venerdì tra le 15 e le 18. Grazie sempre per la vostra attenzione e vi devo anche però ricordare un'altra cosa: se in questi giorni vi spostate per andare in vacanza e volete portarci

portarci con voi, volete portare con voi la nostra compagnia, ma soprattutto la nostra musica, dovete fare una cosa molto semplice: basta scaricare la nostra applicazione gratuita Romantica Radio. Non soltanto avete l'opportunità di ascoltarci quando e dove volete, ma potete reperire tutta una serie di informazioni, perché sull'applicazione potete anche leggere il titolo della canzone, se non ricordate il titolo, o anche il nome dell'artista, se non ricordate il nome dell'artista della canzone che state ascoltando. Tutte queste informazioni le trovate sulla nostra applicazione romanticaradio.it, che ripeto è gratuita, scaricatela subito. Parlando ancora di canzoni, ritorna Radiolina sulla spiaggia, la nostra collection, ma prima ascoltiamo il Re di Denari, di Nada.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Belli freschi, belli freschi, vinci se ci riesci. Belli freschi, belli freschi, l'estate qui con noi.
2: E a questo punto della giornata proviamo la vostra velocità e la vostra fedeltà con l'appuntamento con Belli Freschi, che vi consente di aggiudicarvi anche per oggi la nostra iconica calamita di Romantica Radio. Bella e porta fortuna. Cosa dovete fare? Subito, immediatamente, scrivete un messaggio al 331-240-7878 con la parola ONDA, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Ripeto, ONDA, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Subito scrivete il messaggio al 331-240-7878. Il primo, la prima che arriva si aggiudica la nostra iconica calamita di Romantica Radio.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Romantica News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Europa è finita sotto il bersaglio dell'Iran qualora Trump decidesse di intensificare il conflitto in Medio Oriente. La NATO si dice pronta ad affrontare qualsiasi minaccia. Nulla è precluso, il commento del ministro Crosetto interpellato dall'ADN Kronos. 2 anni e mezzo dopo l'uccisione della piccola Inder Rajab e della sua famiglia a Gaza, le forze di difesa israeliane hanno chiesto intanto l'avvio di un'indagine penale. Era gennaio 2024 quando le IDF hanno sparato sull'auto e sull'ambulanza della Mezzaluna Rossa, provocando 9 vittime, i componenti della famiglia e gli operatori dei soccorsi. Sigfrido Ranucci ha dato mandato ai propri legali di querelare la magistrata Clementina Forleo dopo il post pubblicato su Facebook in cui si chiedeva se Ranucci fosse ricattato. Era solo una riflessione su una notizia mai smentita, dice ora la magistrata. Intanto il legale di Ranucci commenta: un suo eventuale stop da parte della RAI sarebbe una scelta politica. Il cadavere bruciato trovato il 12 agosto nel sud della Francia è quello di Sonia Bellina, influencer di 29 anni. L'identificazione è stata confermata dalla procura di Nîmes. Gli uomini sono stati fermati perché sospettati di un coinvolgimento nella morte della donna. È iniziato in tribunale federale della California quello che potrebbe diventare uno dei processi più importanti mai affrontati da Meta. 4 stati chiedono miliardi di dollari di danni perché, a loro dire, Meta avrebbe progettato Facebook e Instagram per catturare l'attenzione dei giovani e mantenerli sulle piattaforme il più a lungo possibile. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: E da Romantica Radio oggi abbiamo aperto parlando di amori estivi per chi ci ascolta dall'inizio. Poi abbiamo dato anche qualche statistica per quanto riguarda i turisti italiani romantici, le coppie innamorate, cosa vorrebbero fare anche quest'anno in estate. Però mi arriva una proposta sotto forma di curiosità, di notizia, di una isola greca che è stata incoronata anche quest'anno come isola degli innamorati. Noi facciamo il tifo sempre per Capri, ma non possiamo ignorare l'isola di Santorini in Grecia. Sicuramente molti di voi avranno visto delle foto, no? Case tutte bianche, cupole blu mare e poi soprattutto una programmazione estiva basata su iniziative fatte per le coppie, per gli innamorati in stile proprio romantico. Mentre voi sognate insieme anche a me di fare un viaggio in questa splendida isola greca, ripeto, Santorini, definita l'isola anche quest'anno degli innamorati, io vi faccio sentire le nostre canzoni, che potrebbero essere tranquillamente delle colonne sonore da mettere anche se andate in vacanza da quelle parti. Chi non ha ballato almeno una volta d'estate, il ballo di Simone di Giuliano e Notturni e Marco Masini con Ti vorrei.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: caloroso abbraccio dalle spiagge di Formia. Grazie e in bocca al lupo.
1: Ascolto Romantica Radio perché per me è il top del top del top. Non sono giovane, ho una certa età, però mi piace molto le canzoni che mettete, veramente. Grazie, grazie, grazie.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: E sì, anche per questo mercoledì 19 di agosto le nostre 3 ore di ricreazione stanno quasi per terminare. L'appuntamento con me a domani, perché noi partiamo sempre dalle 15 fino alle 18, lo sapete benissimo, però attenzione, noi non ci fermiamo mai. Romantica Radio è sempre con voi. Ricordate, aperti per ferie, quindi tra poco prendo il mio posto la mia collega amica Alessandra, che vi fa compagnia fino alle 21, poi ancora continuare fino a mezzanotte. Ascolterete anche questa sera la voce di Roberto con i suoi interessantissimi argomenti, dove potete, come sapete, sempre intervenire. Appuntamento domani, grazie per l'ascolto anche per oggi. Vi lascio con Fred Bongusto. Invece noi, New Trolls, che idea!

0: storie d'amore in musica. Sei su Romantica.
1: Dicevo che sbagliavi tu a non abbandonarti mai. Se fai così camminerai lungo la vita e non vivrai. L'amore è grande quando dà, anche se niente aspetterà. Fai come me, fai come me.

La colpa mia, se colpa è di pensare troppo a te, di sopportarti come sei, trovando scuse a quel che fai, di non dir mai qualcosa che potrebbe dispiacere a te, e di morire di gelosia.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

il nostro percorso musicale insieme. Riccardo Azzurri tra poco con Amare Te e subito Michael Jackson, Human Nature. Benvenuti su Romantica, buona serata con noi.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

C'è un numero tutto dedicato a voi. A cosa serve? Ve lo dico subito. Serve a farci capire come sta andando questa giornata, come state, dove siete. Siete in vacanza oppure siete rientrati al lavoro? In questo momento magari state proprio rientrando dal lavoro. Qualcuno invece le vacanze ancora non l'ha fatte, le farà presto. Insomma, raccontatemi di voi. E se siete in vacanza e avete davanti un panorama meraviglioso, inviatemi le foto delle vostre vacanze. Sono curiosissima di scoprirvi, lo sapete, i vostri messaggi ci servono per conoscervi meglio. E allora 331-240-7878 per i vostri WhatsApp. Se volete potete anche scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. Buona serata con Erminio Sinni e tu davanti a me, Umberto Tozzi, perdendo Anna.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Amici romantici, tornerà anche questa sera Ti sblocco un ricordo, questa rubrica che ci piace tanto e che ci ricorda cose del passato, magari dimenticate. Questa sera parleremo di Candy Candy, che non se la ricorda, la biondina. E di questo tratterà Ti sblocco un ricordo tra poco qui su Romantica Radio. Adesso invece torna protagonista la musica e tra poco riascolteremo la bella voce di Franco Califano con Io non piango. Subito una canzone che parla di attese, di emozioni che arrivano piano, proprio come un temporale d'estate. Riascoltiamo Gigliola Cinquetti con La pioggia.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate. Un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose. Tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te. Ti sblocco un ricordo.
2: Gli anni Ottanta sono stati la culla di un fenomeno mediatico rivoluzionario: l'invasione della cultura nipponica attraverso i cartoni animati. Ce n'erano di tutti i gusti, per bambini e bambine. Alle signore di oggi diciamo: chi di voi non ha mai sospirato per la storia di Candy Candy o non ha mai parteggiato per le battaglie mirabolanti di Lady Oscar? E quante di voi non ricordano a memoria le sigle dei cartoni animati? No, non chiamate le canzonette. Moltissimi cantanti famosi dell'epoca hanno dato la loro voce alle sigle che ancora canticchiamo, come questa.

0: rovescia, rovescia!
1: Nico Fidenco è solo uno dei cantanti che nella sua lunga carriera ha deciso di dedicarsi alle colonne sonore dei cartoons.
2: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ragazzi, vita lunga a voi di Romantica, siete eccezionali, ci date tanta compagnia, ci date tanto piacere, affetto.
1: Siete la mia radio preferita, mi fate sognare, mi fate ricordare gli anni belli della vita. Ciao a tutti.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Ricci. Ti dico benvenuti e voi che siete arrivati da queste parti soltanto adesso. State con noi perché ne abbiamo di cose da fare. E tra poco il 331-240-7878 vi servirà per riuscire a portarvi a casa un bel gadget firmato Romantica. Quindi state con noi anche per ascoltare la musica più bella del mondo. Tra poco Patti Pravo con un grandissimo successo, Pensiero Stupendo. Subito una canzone che racconta un amore che si prova a nascondere, a negare, ma che continua a emergere in ogni verso. Riascoltiamo Alex Damiani con Non t'amo.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: Siamo intorno alle 19 e stiamo per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Ancora benvenuti amici, buone vacanze a chi è in vacanza, un saluto a coloro che invece, ahimè, stanno ancora lavorando, e grazie a tutti voi che trovate un po' del vostro tempo per scriverci al 331-240-7878, continuate a farlo. Saluto la nostra amica Marta che ci segue dalla provincia di Asti, da Roccaverano, e lei sta preparando la cena per i suoi amici, dice: nel frattempo canticchio le vostre canzoni. Devo dire che è una cosa che fate in tanti e che faccio anch'io, Marta, quindi ti capisco perfettamente, un bacione e buona serata. E poi saluto Gianluca che è a Bassano Romano in provincia di Viterbo, dice: vi ho scoperti da un mese e non vi ho più lasciati, ma grazie caro Gianluca, ti mando un bacione e ti auguro buona serata. E ancora saluto Teresa che è in vacanza in Puglia, lei è di Milano, dice: vi ho scoperti nella mia città e vi ho portati con me in vacanza in Puglia. Grazie Teresa, buone vacanze a te con le prossime canzoni. I Pooh, In diretta nel vento, e i Collage, Due ragazzi nel sole.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Ma quanto ci piace Radiolina sulla spiaggia, per i tanti ricordi che evoca, insomma, queste canzoni davvero ci fanno rivivere estati del passato. E ce n'è una in particolare che vi piace, una canzone che vi ricorda un'estate che avete nel cuore. Fatemelo sapere al 331-240-7878. Amici romantici, per portare con voi, naturalmente Romantica Radio, ovunque andiate quest'estate, vi suggerisco di scaricare l'app gratuita di Romantica. Metteteci sul vostro telefono, sul vostro tablet, in questo modo potrete ascoltare Romantica praticamente ovunque nel mondo. Va bene, buona serata con noi, tra poco Drupi con Vado Via e subito Celeste, lascia.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: L'ora è giusta per cominciare a dirvi buon appetito con Romantica, ma anche buon aperitivo a chi ancora sta consumando, magari sulla spiaggia. Ecco, immagino questa visione meravigliosa di voi sulla spiaggia che ascoltate Romantica e sorseggiate un aperitivo. Va bene, voglio raccontarvi qualcosa di molto particolare questa sera. In questi giorni gli scienziati stanno parlando di una scoperta che sembra uscita da un romanzo di fantascienza. Un iceberg gigante si è ribaltato all'improvviso in un fiordo della Groenlandia e le immagini riprese in diretta mostrano il colosso di ghiaccio che perde stabilità, si capovolge e scatena onde anomale dirette verso la costa. Gli esperti spiegano che questi ribaltamenti sono rarissimi da vedere così da vicino e possono cambiare in pochi secondi l'equilibrio del fiordo. Un evento naturale spettacolare, magari se riuscite andate a vederlo perché è stato documentato e si può vedere online. Va bene, anche queste belle cose succedono nel mondo e noi ve le raccontiamo qui su Romantica, ma poi vi facciamo ascoltare anche la musica più bella. Tra poco Rita Pavone con Stasera con te e subito Gianni Morandi e Barbara Cola, In amore.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

0: Ciao Romantica, io sono Tony, chiamo da Milano, in questo momento sono collegato con voi. Complimenti alla musica, ciao!
1: Sono Mina da Salerno, anche se fa sto caldo sto stirando, ascoltando la vostra musica, siete unici, grazie.
2: Registra ora un vocale al 331 240 78 78. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

0: con noi.
1: Ci siamo amici, questo è il vostro momento, state pronti, 331-240-7878, dovete scriverci onda, il vostro nome, la città da dove ci seguite e inviare il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878, perché il più veloce si porterà a casa la calamita firmata romantica. Quindi veloci, 331-240-7878, scrivete onda, il vostro nome e la città da dove ci ascoltate. Il primo che lo farà conquisterà la calamita firmata romantica. Buona fortuna, amici.
0: Belli freschi su Romantica Radio.
2: Romantica. Romantica. Rende unica la tua giornata.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Ma quanti amici anche stasera ci stanno scrivendo al 331-240-7878. Continuate a farlo e vi dico grazie, siete speciali ascoltatori di Romantica. La nostra amica Tamara fa molti complimenti a Romantica Radio. Lei ci segue da Castelnuovo Nigra, in provincia di Torino, è una fedelissima e dice: non vi lascio mai perché le vostre canzoni mi fanno fare voli pindarici con la mente. Grazie cara, un bacione e buona serata. E poi saluto anche Marco. Marco ci segue da Napoli, nostro fedelissimo, sta tornando a casa dopo una giornata di lavoro, mi scrive che per le ferie dovrà aspettare ancora un po'. Dai Marco, forza e coraggio, arriveranno anche per te. E poi buona serata alla nostra amica Lucia che è a San Chirico Nuovo in provincia di Potenza, lei sta cucinando polpette e ci ascolta. Ciao cara, un bacione con Riccardo Cocciante, Celeste Nostalgia e Petula Clark.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Amici romantici, in questi giorni gli astronomi stanno raccontando una storia che sembra scritta per Romantica Radio. La cometa C2023, quella che molti chiamano la cometa innamorata, sta brillando più del previsto mentre si avvicina alla Terra. Ogni volta che passa vicino al Sole, la sua coda si allunga come se si accendesse di emozione, un fenomeno che gli scienziati spiegano con l'esplosione di ghiaccio e polveri, ma che a noi piace leggere come un gesto romantico del cielo. Se le condizioni resteranno favorevoli, a ottobre potrebbe diventare visibile anche a occhio nudo, un appuntamento cosmico che sembra un messaggio d'amore scritto direttamente nello spazio. Va bene, buona serata con Romantica, tra poco riascolteremo gli Homo Sapiens con Tornerai, tornerò, e subito Ronna, mi hai preso il cuore.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartar, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di 2 panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti fino alle 21 e anche stasera dopo di me arriverà il nostro Roberto, lui vi farà compagnia fino alle 24. Questa sera parlerà dei temporali estivi, tra spiagge che si svuotano, cielo che cambia, odore di pioggia e agosto che gira pagina. Di questo parlerà il nostro Roberto dalle 21 in poi qui su Romantica Radio, quindi amici, un motivo in più per rimanere con noi. Buona serata con Romantica e con Pupo, chissà se domani. Guido Renzi invece ci fa ascoltare Buonanotte amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Atlantica. Sono Antonio e vi ascolto da Sant'Arcangelo, provincia di Potenza. Vi ho scoperto da poco e devo dire veramente che siete fantastici, siete unici con la vostra musica che ci riportate indietro nel tempo. Veramente grazie di cuore a tutto lo staff, continuate così, grazie.
1: Un crescendo di emozione ascoltare i brani dalla vostra radio. Essi hanno segnato la mia giovinezza come vera e propria colonna sonora. Michele da Caserta.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantico.

0: ci ha cambiato la vita.
1: Le 21 sono sempre più vicine, per me Alessandra Riccetti, anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Vi dico grazie, grazie per averci ascoltato, grazie per tutti voi che ci scrivete ogni giorno, siete speciali ascoltatori di Romantica. Ci risentiamo domani alle 18, sempre qui su Romantica Radio. Ringrazio anche Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Non vi lascio soli, ormai lo sapete, due canzoni e poi Roberto con voi. Tra poco riascolteremo Toto Cutugno con Italiano e subito I Cugini di Campagna, Uomo Mio. Da Alessandra un bacio, buona serata e a domani, ciao!

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore. Lascia

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.

Grazie allora ad Alessandra, grazie a Camilla, ritorna a questo appuntamento con la sera, mercoledì sera, Roberto Malvagia con voi sino alla mezzanotte siete, chiaramente con Romantica Radio. Questa sera vi accompagnerò come sempre fino a poco prima della mezzanotte, proprio in quella parte del giorno in cui il caldo si abbassa, le case rallentano, certi ricordi d'agosto quando sentono, no, il silenzio giusto, tornano a bussare con una forza molto particolare. Parliamo questa sera dei temporali estivi, proprio di quelle nuvole che arrivano dopo giorni di sole pieno, improvvisamente cambia tutto, la spiaggia che si svuota in fretta, gli ombrelloni piegati in corsa, i teli presi al volo, le borse frigo, i secchielli raccolti male, il vento che gira, il cielo che si abbassa, l'odore dell'asfalto bagnato, della pineta, della sabbia umida, dei balconi aperti. Se volete raccontarmi proprio il vostro temporale che ricordate, magari un momento brutto, ecco, estivo, una bufera, scrivetemi 331 240 78 78, oppure via mail. Voglio ricordarvi, qualora ce ne fosse bisogno, il mio indirizzo mail roberto@romanticaradio.it. Inizia la serata di questo mercoledì sera.

I temporali estivi in Italia hanno sempre avuto un potere molto forte, insomma, interrompono di fatto il sole, il mare, la routine della spiaggia, la sera che sembrava già scritta, ma nel farlo rivelano qualcosa, ci fanno sentire meglio il paesaggio, la casa, il corpo, finalmente un po' di aria fresca, perfino il tempo dell'estate, però quando non sono pericolosi, diciamo così, c'è una differenza enorme tra il caldo continuo e il caldo che si spezza, no? Quando arriva il temporale il mondo cambia consistenza, il vento prende voce, le foglie si muovono, ecco, nei paesi e nelle città il temporale d'agosto è quasi, come dire, un evento collettivo, perché i temporali in estate tolgono per un attimo la patina della vacanza perfetta e fanno emergere qualcosa di più vero, ecco, la fragilità del giorno, la bellezza di ciò che cambia improvvisamente.

Questa sera i vostri messaggi, che sembrano tutti uscire da spiagge corse in fretta, ecco, da verande, da pinete bagnate, da case con il cielo addosso. 331-240-7878. Lorenza da Tivoli, il temporale estivo per me è il momento in cui la spiaggia smette di essere vacanza e diventa improvvisamente un mondo vero. Poi dalla Puglia, questa nostra cara amica che si chiama Erika da Trani, dice: da ragazza lo odiavo perché finiva la giornata di mare. Oggi il temporale estivo lo trovo uno dei momenti più belli dell'estate. Hai capito? Serafina da Anzio, Roma. Forse ci commuovono così tanto i temporali estivi perché rendono tutto più nudo, il paesaggio, i pensieri e i desideri. Insomma, quando arriva il temporale estivo, tutto si spoglia un po' dell'euforia continua e lascia emergere una verità più profonda. Ed è una verità che a fine agosto ci tocca probabilmente ancora di più. Voi intanto continuate a scrivermi, ogni vostro messaggio sta portando un po' di vento, un po' di pioggia a questa serata.

Il temporale estivo, soprattutto durante l'estate, è una delle scene più romantiche del nostro immaginario, quando non fa danni, perché insomma sì, ci sono dei disagi, le corse, i vestiti bagnati, le cose da mettere a riparo, ma c'è anche dell'altro, quello delle persone che si stringono magari sotto ad una tettoia, sotto ad un ombrellone chiuso mare, sotto il tendone di un bar, no? Sotto un portico, in una macchina, magari con i vetri appannati, in una veranda a guardare la spiaggia. E queste situazioni succedono spesso quando succede una cosa molto delicata, il temporale, ecco, che si avvicina. Oggi ci sono i radar, le app, meteo, le allerte, le notifiche. Una volta si leggeva il cielo, o meglio, si cercava di farlo. Guarda lì, ecco, dalla parte della montagna, sta girando il vento, secondo me tra poco viene giù tutto. E dentro questa attesa il temporale aveva, diciamo, sicuramente il suo fascino.

La sera su Romantica Radio, Roberto Mallagia con voi, siamo vicini alle 22, tra poco continueremo a parlare proprio di piogge estive, di spiagge che si svuotano, di paesi che chiudono per un'ora e poi tornano così a respirare meglio, di finestre aperte, di balconi pieni di gente, di quella malinconia bellissima un po' che dopo Ferragosto il cielo comincia a portare con sé, perché in fondo non stiamo parlando soltanto del meteo, stiamo parlando del momento in cui l'estate tutta insieme magari si ferma per un attimo e si guarda allo specchio. 331-240-7878 tramite WhatsApp per tutti i vostri messaggi.

una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai.

La sera di questo mercoledì, proprio qui su Roma Antica Radio, in una serata che sa di cielo basso, di foglie mosse, di teli bagnati, proprio di quell'aria che cambia all'improvviso. E allora questa sera parliamo dei temporali estivi. Adesso voglio fermarmi sulla spiaggia sotto la pioggia, perché la spiaggia bagnata, ecco, da un temporale è uno dei paesaggi più forti probabilmente dell'estate italiana, no? La sabbia compatta, il mare che sembra più largo, i bar pieni, i bambini agitati, gli adulti che fanno finta di non essere del tutto spaesati. E poi subito dopo quel momento meraviglioso in cui la pioggia smette e tutto torna di nuovo, in modo un po' diverso. Se volete raccontarmi il vostro temporale al mare più memorabile, 331 240 78 78 tramite WhatsApp oppure via mail potete scrivermi a roberto@romanticaradio.it.

E poi c'è il dopo temporale, che a volte è persino più bello del temporale stesso, perché quando la pioggia passa l'estate non torna uguale a prima, torna ripulita, più fresca, più leggibile, le strade brillano, le spiagge si risistemano un po', i balconi riaprono, le sedie tornano fuori, il mare resta scuro ancora per un po' e poi si calma e l'aria improvvisamente diventa più respirabile, più piena, più buona. Questo vale anche probabilmente dentro di noi, e il temporale di fine agosto fa sempre un po' di spartiacque interiore. Ti ricorda che l'estate non è infinita, ma proprio per questo ogni sera dopo la pioggia può diventare magari anche più intensa. Da un temporale la piazza cambia, il lungomare cambia, le feste cambiano, la notte sembra probabilmente anche più vera e qualche volta proprio dopo la pioggia iniziano magari le sere più belle.

0: it was our way.
1: (331) 240 78 78, altri messaggi tramite WhatsApp. Giulia da Fano: il temporale d'agosto più bello della mia vita l'ho visto da una veranda con mia nonna che diceva adesso ecco sì che si respira. Da Matera Zeno che mi ha scritto: per me la parte più emozionante non è la pioggia, è l'odore che arriva dopo. E poi dalla capitale, Alice: mi piaceva stare alla finestra e guardare la strada vuota sotto la pioggia. Agosto diventava improvvisamente molto profondo. Perché sì, il temporale fa proprio questo, toglie per un attimo la superficie, ci fa sentire, diciamo, il fondo dell'estate, ecco, che quando lo ascolti è più emotivo di quanto in realtà sembri. Continuate a scrivermi, questa sera state proprio dando voce a una delle immagini più vere, più caratteristiche di questo mese, quando arrivano i temporali estivi, il cielo cambia, la spiaggia che si svuota e quell'odore di pioggia che ci fa capire che agosto sta un po' girando pagina.

Mi ha scritto Concetta questa sera, visto che si parla dei temporali estivi. Concetta da Lucca: penso che i temporali estivi ci commuovano perché sono uno dei pochi momenti in cui l'estate si lascia interrompere e, interrompendosi, dice, si fa vedere meglio. Ed è una riflessione molto giusta, perché sì, l'estate spesso ci prende con il sole, con la continuità, con il pieno. Il temporale invece spezza tutto, e spezzandola probabilmente rende l'estate più visibile e ci fa vedere il suo limite, la sua fragilità, perché il temporale d'estate, ecco, non è mai solo pioggia, è un cambio di tono, un piccolo spartiacque, se vogliamo, emotivo. E ad agosto, soprattutto dopo Ferragosto, questo cambio si sente probabilmente ancora di più. La mia mail, se volete scrivermi, come ha fatto Concetta da Lucca, roberto@romanticaradio.it.

hai più cercato. Mi sembra molto più difficile. Credevo di essere più forte.

0: ci penso più.
1: Romantica, la magia delle emozioni senza tempo.

Stasera di Romantic Radio, Roberto Malvagia con voi. Questa sera vi sto accompagnando fino alla mezzanotte, come facciamo sempre ogni sera, proprio in quella parte del giorno in cui il caldo si abbassa leggermente, le case rallentano e certi ricordi magari del mese di agosto, quando sentono il silenzio giusto, no? Tornano a bussare con una forza molto particolare. E allora nell'ultima parte proveremo proprio a capire perché i temporali estivi, soprattutto quelli di metà e fine agosto, continuano a sembrarci così pieni di bellezza quando non fanno danni, aggiungo io, di malinconia e di verità. In fondo non stiamo parlando soltanto di nuvole, di pioggia, stiamo parlando del momento in cui l'estate smette di essere così eterna e proprio per questo diventa ancora più preziosa, soprattutto nelle ultime settimane dell'estate.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

sei nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te

Abbiamo superato le 23, questa è l'ora in cui certi cieli, ecco, sembrano tornare nella memoria, magari più nitidi, le case si fanno più silenziose, basta davvero poco per rivedere una spiaggia vuota, una veranda, un balcone, una strada bagnata. Questa sera su Romantic Radio stiamo parlando dei temporali estivi, ma in fondo stiamo parlando anche di una cosa più grande, del fatto che alcune interruzioni non rovinano il tempo, lo rivelano. E allora, se volete, potete ancora scrivermi al 331 tramite WhatsApp 240 78 78, oppure via mail a roberto@romanticaradio.it. raccontatemi il vostro temporale d'agosto, un momento brutto, ecco, di questo mese, se lo avete nei ricordi, che in qualche modo non avete mai dimenticato.

Ieri questi temporali si leggevano nei cieli, nei venti, nelle pinete, nell'odore dell'aria, oggi leggiamo nelle app. Ma la verità emotiva non cambia. Ecco, quando arrivano l'estate si interrompe e si rivela, se vogliamo. E noi, se siamo abbastanza attenti, ecco, ci accorgiamo che qualcosa dentro di noi un po' fa lo stesso. In questo mercoledì sera parliamo proprio dei temporali estivi, proprio di quelle nuvole che arrivano dopo giorni di sole, ecco, gli ombrelloni piegati in corsa, i teli presi al volo, l'odore dell'asfalto bagnato, della pineta, della sabbia umida, dei balconi aperti, e poi la pioggia, come dicevamo, il sollievo, la bellezza e un po' anche la malinconia. Tra poco gli ultimi messaggi.

In questo mercoledì sera Salvatore da Salerno che mi ha scritto: non mi manca la pioggia estiva, mi manca il modo in cui dopo tutto sembrava più limpido anche dentro. Poi da Lecce, Letizia: forse ci emozionano così tanto questi temporali estivi perché ci ricordano che anche la bellezza ha bisogno di una pausa per farsi vedere bene. Anna da Avellino: la pioggia d'estate non mi fa pensare alla fine, mi fa pensare al momento in cui una stagione diventa più vera. Roberto@romanticaradio.it, se volete intanto continuare a scrivermi, visto che questa sera si parla proprio dei temporali di metà agosto, i temporali estivi dove il cielo cambia e la spiaggia un po' si svuota.

Vicini alla mezzanotte da Roberto Malvagio, davvero tutto grazie di cuore a tutti voi che ci avete mandato i vostri messaggi, i vostri saluti, che ci avete ascoltato. Soprattutto non abbiamo parlato soltanto di spiagge, di brande, di balconi, di pinete, di mare scuro, di odori, ma di sere dopo la pioggia e di tutto quel mondo estivo, ecco, che quando ci sono questi temporali un po' cambia, ci fa capire che agosto sta girando pagina. Romantica Night, tra poco Alex Poli, dalla mezzanotte alle 3 del mattino. Sarà una notte di ricca di fascino, di musica e di parole che sapranno starvi accanto, proprio a questi ricordi, con la dolcezza giusta. Vi aspetto domani sera alle 21, dalle 21 alle 24, proprio qui, lo sapete, su Romantica Radio.

fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera dei cani che parlano tra di loro.

0: La gentilezza è una forza sottovalutata. Non fa rumore, ma cambia tutto ciò che tocca. Un gesto semplice, una parola dolce, possono spostare una giornata intera. Essere gentili non significa essere deboli. Significa scegliere la luce anche quando intorno c'è ombra. La gentilezza è la lingua universale del cuore, capita da tutti, ovunque. E chi la semina non resta mai povero.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: E sono amori che finiscono senza colpa. Si spengono come una candela al mattino, senza tempesta, senza addii gridati, solo silenzio e una dolce malinconia. Non è un fallimento, è la vita che cambia direzione. Bisogna avere il coraggio di lasciare andare, di non trattenere ciò che non vibra più, perché ogni fine è un inizio travestito. E quando il tempo passa, capisci che anche quell'amore ti ha lasciato un dono, la consapevolezza di saper ricominciare.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Le promesse infrante non fanno rumore quando si spezzano. Cadono come vetro sottile e solo il cuore ne sente il frastuono. Ogni promessa mancata lascia una domanda sospesa. Vale ancora la parola data quando il tempo la travolge? Forse sì, se riusciamo a perdonare l'impossibile, perché le promesse non sono catene, sono fiori e a volte appassiscono. Ma il profumo che resta nell'aria ricorda che, anche se non mantenuto, quel sentimento è stato vero.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: L'amore autentico non promette eternità, promette presenza. Non dice sarò tuo, dice sarò con te finché potrò esserci davvero. Non chiede di cambiare, accoglie, comprende, perdona. Non è un fuoco che divora, è una fiamma che scalda piano. L'amore vero non si mostra, si sente. E quando lo incontri non serve cercare altro, perché ti fa sentire intero, anche da solo.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: corriamo per piacere, per ricevere consensi, per apparire felici anche quando non lo siamo. Ma la felicità non è una fotografia, è un momento che ti attraversa, che non si lascia catturare. Ci insegnano a costruire maschere, non a curare ferite. Eppure, la verità quando appare è sempre più luminosa del trucco che la copriva. Sii reale, anche se imperfetto. Nessuno ricorda i volti finti, ma chi ha avuto il coraggio di essere sincero resta per sempre nella memoria.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Abbiamo riempito la vita di oggetti, ma svuotato le giornate di significato. Abbiamo tutto, eppure manca qualcosa. La semplicità non vende, ma consola. È in un caffè condiviso, in una risata vera, in una passeggiata senza meta. Non serve collezionare, serve sentire. La felicità non è accumulo, è presenza. E quando impari a dire basta, scopri che in realtà hai già tutto ciò che ti serve.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La solitudine fa paura solo a chi non la conosce. È una stanza vuota che pian piano impari ad abitare. All'inizio pesa, poi diventa un rifugio, un luogo dove ascoltarti senza rumore. È lì che capisci chi sei davvero, chi vuoi nella tua vita e chi c'era soltanto per riempire il vuoto. La solitudine non è mancanza, è spazio. E quando impari ad amarla, ti accorgi che la compagnia più importante è quella che riesci a dare a te stesso.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La speranza è un seme minuscolo, ma trova sempre una fessura dove germogliare. È la voce che dice ancora quando tutto tace. Non è illusione, è coraggio travestito da luce. Chi spera non nega la notte, la attraversa con una lanterna in mano. E anche quando tutto sembra finito, la speranza resta lì, piccola ma testarda, a ricordarti che domani è già in cammino.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: sono perdoni che arrivano tardi, quando ormai le strade si sono divise e le parole non servono più. Ma anche allora vale la pena pronunciarle. Perché il perdono non è per chi se n'è andato, è per noi, per respirare meglio. Riconciliarsi col passato significa togliere peso al cuore, lasciare che la vita torni a scorrere. Nessuno torna indietro davvero, ma si può smettere di guardare indietro. E quando finalmente dici ti perdono, scopri che il dolore non ti appartiene più, che dentro resta solo spazio. E in quello spazio può entrare di nuovo la pace.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Arriva un momento in cui smetti di cercare fuori e cominci a tornare dentro. Ti accorgi che la pace non è in ciò che hai, ma in ciò che smetti di volere. Non serve scappare, basta fermarsi e ascoltarsi. Dentro di te ci sono risposte che aspettano in silenzio. Tornare a se stessi è come ritrovare casa dopo un lungo viaggio e guardarsi allo specchio e dire: va bene così, con le ferite, con i sorrisi, con tutto. Solo allora, davvero, ricominci a vivere.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.